geno ni badar bisuk badar way di way ray di falaw ñol makamonon dana waxay sa ken du color lu metti metti nandak deug yalla lu metti metti nandak